azzurro in asfalto rovente. C'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una schiacciola deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica.